stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Stai ascoltando.
7: Stai ascoltando.
1: Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: sono le 6:04.
1: Ed eccoci arrivati in fondo alla settimana, oggi è venerdì, bentrovati, buongiorno, oggi è il venerdì 11 settembre, una data importante, la ricorderemo. Max Dupré con voi fino alle 9, apriamo con Eros Ramazzotti e Parla con me.

883 andrà tutto bene ed è l'augurio che facciamo a voi in questa mattinata di venerdì, oggi 11 settembre come ricordavamo 2026. Max Dupré con voi, abbiamo aperto con Eros Ramazzotti, a seguire la voce di Max Pezzali. Con tanta musica anche oggi, tra non molto l'appuntamento con il nostro almanacco, rimanete con noi. Adesso c'è Ernia con la sua dedica, una bella novità firmata a Radio Padova, disco in uscita la settimana scorsa, venerdì 4.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Clara e San Giovanni, le ragazze, canzone che abbiamo ascoltato spesso durante la stagione estiva 2026, stagione estiva che se ne sta andando settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Oggi siamo arrivati al numero 11 del mese di settembre. È tempo di almanacco, la nostra agenda, santi del giorno, santi Proto e Giacinto. Mentre accade oggi, nel 1795, in Inghilterra parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, l'idea di qualcuno, un certo Benjamin, che ha pensato perché non utilizzare il trasporto a più persone, e allora eccola la tranvia a cavalli. 1926, fallito tentativo di assassinio invece di Benito Mussolini da parte di un anarchico tale Gino Lucetti. Nel 61, fondazione del WWF, mentre nel 1970, lo ricorderanno bene purtroppo gli amici che sono stati interessati da questo tornado che causa addirittura 30 vittime a Venezia. 1990, Celine Dion pubblica il suo primo album in lingua inglese, mentre nel 2001 l'attacco terroristico dell'11 settembre negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e i danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono in quella circostanza quasi 3.000 persone. Nati oggi Pupo, facciamo gli auguri a Vincenzo Ghinazzi, cantautore e conduttore televisivo italiano, nato l'11 settembre del 55. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, adesso una canzone, quella di Neck, Unici, per arrivare all'appuntamento con l'oroscopo di Venezia.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 11 settembre 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe destabilizzarvi, soprattutto se avete deciso di dare una svolta a situazioni che ne abbisognano. Ma siate pazienti e attendete che passi questo periodo. In seguito tutto vi sembrerà più facile e chiaro. Voto 7, meno meno. Toro, la benevolenza di Marte vi rende determinati. Tuttavia, solo nel settore professionale avete la facoltà di far sentire le vostre ragioni. In amore, per Venere in opposizione, atteggiamenti volitivi potrebbero non essere graditi al partner. Voto 7. Gemelli, l'ottimo aspetto di Mercurio vi incoraggia a darvi da fare per migliorare la resa in ambito lavorativo e per dare uno slancio alla situazione economica. Siate propositivi con il voto 8. Cancro, avete in Marte nel segno e in Venere e Luna positive, validi sostegni per ritrovare l'armonia familiare. Cercate però di essere attivi anche al lavoro. E voto 7. Leone, bene il lavoro, non del tutto i sentimenti, ma avrete più fortuna se proverete a non far emergere il vostro innato egocentrismo. Voto 8 meno. Vergine, la presenza di Marte in un segno amico favorirà anche oggi scelte coraggiose in ambito professionale e la passione negli approcci amorosi. Giornata ok con il benestare della Luna nel segno e voto 8. Bilancia, approfittate di Mercurio nel segno per ampliare i vostri orizzonti in ambito lavorativo, anche perché avrete il sostegno di un buon Giove. Amore più romantico che passionale e 7 più è il vostro voto. Scorpione, il sostegno di Marte e Venere nel segno metteranno l'accento sulla vostra determinazione, rendendovi capaci di azioni importanti sia nell'ambiente lavorativo sia in famiglia. Voto 8. Sagittario, la vita affettiva è appagante e anche gli affari sono in ripresa grazie all'aspetto armonioso di Mercurio e Giove. Tutto bene a parte qualche trascurabile noia dovuta alla luna dissonante. E voto 8 meno. Capricorno, le stelle vi vengono in soccorso per fare chiarezza nei sentimenti grazie a Venere tornata positiva, mentre vi mettono in difficoltà nella situazione professionale. Cercate quindi di essere accorti con il voto 7. Acquario, bene il lavoro, qualche complicazione riguarda la vita affettiva per Venere ostile. Siate più attenti anche a costo di sacrificare il vostro innato bisogno di libertà. E voto 8 meno. Pesci, la prontezza donata da un ottimo Marte vi è utile per riprendere i progetti di lavoro lasciati in sospeso, così come per vivere con intensità i rapporti affettivi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Passeggeri distratti, la voce di Raff, Radio Padova, Ritmo Italiano, e poco prima invece le voci dei nostri amici di Trebi Meteo per indagare dal punto di vista meteorologico sulla giornata di oggi, che annuncia l'arrivo del fine settimana in deciso, speriamo sia così, miglioramento dopo il passaggio della perturbazione dei giorni scorsi. Cesare Cremonini adesso per avvicinarci alle 7 con Lost in the Weekend qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Le 7 e un minuto e continua la nostra mattinata insieme. Ancora buongiorno, ancora buon venerdì 11 di settembre da parte di Max e Dupré con voi fino alle 9. Abbiamo un compleanno tra poco da festeggiare. Intanto Negramaro, parlami d'amore.

Cavana su Radio Padova 10:14, una delle canzoni di questa estate che ormai sta finendo anche dal punto di vista delle temperature. Qualcuno dice per fortuna che non ce la facevamo più.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano e prudenza per un altro incidente anche verso Venezia tra Verona Est e Soave. Permangono poi rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 del Brennero. Prudenza per la pioggia che interessa diversi percorsi del Nord-Est e sul tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato anche vento forte tra Sistiana e la barriera di Trieste e l'Isert. Vi segnaliamo infine che l'area di servizio Fratta Nord, quindi in direzione Venezia, al momento non eroga GPL. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

con Partenope, che è canzone dedicata alla città di Napoli. Da Napoli però ci spostiamo a Milano per parlare del futuro degli affitti brevi, che è veramente ad un bivio, perché dopo anni di boom della formula Airbnb, il capoluogo lombardo potrebbe essere presto andare incontro a pesanti limitazioni, spinto da una nuova iniziativa europea sulla casa accessibile. Di cosa si tratta? Al centro di questo dibattito c'è il concetto di stress abitativo. È la norma dell'Unione Europea che punta a individuare le città in cui il mercato immobiliare è ormai fuori controllo, incrociando i canoni d'affitto e i prezzi di vendita con quelli che sono i redditi medi dei residenti. Tanto per darvi un'idea, a Milano, dove comprare o affittare casa costa oggi 10 volte il reddito medio di un cittadino, la soglia di emergenza è ampiamente superata. L'obiettivo delle istituzioni è chiaro, è quello di frenare l'emergenza abitativa che sta progressivamente espellendo da Milano giovani, studenti, professionisti con famiglie, insomma, e spingere i proprietari a ritornare verso i contratti tradizionali a lungo termine. La strada per una forte stretta è già tracciata tra l'aumento della cedolare secca al 26% a partire dalla seconda casa, poi l'obbligo del codice CIN e la recente caccia anche ai lockbox per il self check-in sui marciapiedi. Insomma, la vita per chi gestisce locazioni turistiche si fa sempre più complessa. Per Milano, ma anche per altre città d'Italia, l'era degli affitti brevi senza regole sembra ormai contata. Insomma, bisogna cercare di fare in modo che le città tornino a essere innanzitutto dei residenti di chi le vive ogni giorno, che non ci siano speculazioni troppo pesanti rispetto agli affitti. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Fabri Fibra adesso con Pinguini Tattici Nucleari, e questa è Goya. Cosa sono?

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, Romantica su Radio Padova. Certo, dal punto di vista proprio degli incassi e dei concerti è stata l'estate di Ultimo con 260.000 persone a Tor Vergata a Roma, un unico evento che è entrato nella storia. Buona mattinata, tra poco le ultime notizie sportive, ora Elodie.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: Champions League, nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Fabregas felice ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per tutta la gente. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte col pareggio 1-1 a Istanbul col Fenerbahce, gol giallorosso di Cristante. Stasera campionato, anticipo della quarta di Serie A, Venezia-Fiorentina, anticipi anche per la quarta di B, Empoli-Arezzo, Benevento-Verona e Pisentella. Palla a volo davanti a oltre 6.000 spettatori in piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica Mattarella. A Madrid domenica si corre il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche, programma simile per la MotoGP, a Misano per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.

Giovane stupida, Cesare Cremonini a Radio Padova, alle 11:07, lo stiamo dicendo da qualche giorno, ormai è confermato a dottor... Giovane stupida,

Le tre canzoni in fila di oggi, di questo momento a Radio Padova, ovviamente si concludono alla grandissima con Valeria Rossi. Parlo di Tre parole, ditemi che l'avete cantata insieme a me a squarciagola, perché meritava. Ora invece novità per tutti, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io

se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Una canzone che portò grandissima fortuna a Roberto Angelini nel 2003, infatti lo ricordiamo soprattutto per questa Gatto Matto, che arriva ovviamente a permettermi di augurare buon viaggio, buono studio, buon lavoro a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece un'altra canzone nuova con la straordinaria Elisa, Amore

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

si sono trovati e hanno deciso che sì, siamo tanti, ma insieme faremo sicuramente una straordinaria canzone. Parlo di Mark and Cremant, Serena Brancale e The Colors, che ci hanno fatto sentire Partenope. Dolce Nera invece è la canzone con la quale vi lascio, ed è la bella epopea, anche per lei canzone nuova. Io, Cristina Dori, vi abbraccio, vi auguro tutto il meglio del mondo e vi aspetto lunedì della prossima settimana a mezzodì. Restate con noi, perché a breve avrete Maurizio Modica.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, morta stamani a Roma a 78 anni. Ci saranno i funerali di Stato, ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Storica leader dei radicali, fondatrice di Più Europa, per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato un intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. MotoGP Gran Premio di San Marino è subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere. Caduto il leader del mondiale Martin in sella all'Aprilia, solo 18esima posizione per Bagnaia. Dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Strega comanda Francesca Michelin, sarà proprio lei ad esibirsi domani durante la cerimonia di chiusura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia numero 83 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema proprio nel corso della giornata di domani, ultima giornata della mostra. Noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila. La prima di Salda Vinci, Fuga d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

0: Fatti avanti, amore, era Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 13 minuti con il nostro buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 20, anche in questa giornata di preludio al fine settimana. Sentiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: buon vento.
1: La collaborazione tra Jovanotti e Alfa su Radio Padova Ritmo Italiano, 15 e 28 minuti in questo nostro pomeriggio di venerdì, undicesima giornata del mese di settembre. E così, caspita, un quarto di secolo. 25 anni fa a quest'ora eravamo praticamente da qualche minuto sconvolti dalle immagini, dalle notizie che arrivavano dalla mattina di New York in forma di breaking news o ultima ora, se volete chiamarla così, e in diretta, tra l'altro, da poco era arrivata l'immagine del secondo aereo che si schiantava sulla torre sud del World Trade Center, quello di oggi. È il giorno del ricordo, ma non solo negli Stati Uniti, ovunque nel mondo. Stamattina, a proposito per esempio del nostro territorio, presso il monumento Memoria e Luce si è svolta la cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Padova in ricordo delle vittime degli attacchi dell'11 settembre, con quei quattro aerei coinvolti. Insomma, 25 anni fa il mondo cambiava, ce ne rendevamo conto. Questa era stata l'immediata sensazione a suo tempo che molti di noi avevano avuto. Del resto, proprio quell'11 settembre 2001 ha segnato ognuno di noi nel profondo. Ognuno di noi ricorda esattamente dove fosse e cosa stesse facendo in quel momento esatto. Sentiamo Achille Lauro ora, La città degli angeli.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

0: ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Bentrovati, la cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. A New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e quattro ex presidenti, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump è invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. Addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 4 minuti, ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Una via l'altra, la prima di Clara e San Giovanni, Le ragazze.
1: Tre canzoni in fila.

Detto tra noi è la nuova canzone di Malikayan su Radio Padova, Ritmo Italiano. E per un attimo parliamo della Mostra del Cinema di Venezia, giorno numero 10, penultimo giorno di mostra. C'è l'ultimo italiano in gara, è Marco Becchis che presenta nella sezione principale del festival Ritorno a Buenos Aires, in concorso oggi anche A Beat of Light di Ali Asghari, grande protagonista di giornata però lui, inevitabilmente Russell Crowe con What Love Builds, presentato fuori concorso. Fuori concorso anche Un Bon Avocat con cast francese, Laurent Lafitte, Melanie Laurent e Carole Bouquet. E poi, a proposito di italiani, sempre fuori concorso, Nino, un film su Nino Rota di Walter Fasano. Questo il programma completo della giornata di oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano, ritrova anche Subsonica. Questa è Di Domenico.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lisert e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Pinguini tattici nucleari era Sorry, scusa, lo siento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Quest'ultima frase, lo siento, ha aggiunto un ai. A momenti lo dice Hamilton stamattina nelle prove libere, ha sfiorato di nulla il contatto con il muro. Parliamo per un attimo di Formula 1, Gran Premio di Spagna. Siamo nel pieno del fine settimana di Formula 1 e del Gran Premio a Madrid. A Russell le prime libere, poi Antonelli, Leclerc, Hamilton. In corso, mentre vi parlo, le seconde prove libere. È un'immagine in realtà presa dalle prime libere al Mad Ring, così si chiama il circuito, spiega benissimo che tipo di insidie ci siano nel circuito e i muri sul nuovo circuito in queste curve. Hamilton ha rischiato proprio nella prima sessione di prove libere di prenderne uno in pieno. Al momento i più veloci Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, ma avendo a portata praticamente di mano la telemetria vi segnalo che in questo momento Hamilton è secondo tra i più veloci e qualche minuto fa c'era in realtà Kimi Antonelli primo, non male neanche Leclerc che è lì a un passo. Insomma, Mercedes e Ferrari viaggiano piuttosto bene a Madrid, domani le qualifiche per stabilire la griglia di partenza, poi domenica il Gran Premio di Madrid.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

gioco con la Margherita. Mamma non mamma, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano a 4 minuti dalle 6. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Tra poco la redazione per le notizie. Intanto Calcutta, giro con te.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Padova News.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20:45. Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli-Arezzo alle 21, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
9: Questa è Radio Padova.

Che meravigliosa canzone. Questa di un indimenticabile Lucio Dalla era Come profondo il mare su Radio Padova. Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica, così fino alle 20, 18 e 10 minuti. Musica nuova nei prossimi. J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Morire.

Musica nuova negli ultimi minuti. Petit si intitola A me su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche il Liga, Si viene e si va.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si sono verificati negli ultimi minuti due distinti incidenti che stanno causando code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e verso Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Per traffico intenso permangono invece code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Castellana e la A27. Chiudiamo informandovi che per lavori dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada pedemontana veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, nella nostra serata di venerdì. Beh, anche oggi calcio, e dopo aver vissuto la Champions League per l'intera settimana, si ricomincia con la Serie A. A proposito di squadre venete impegnate, il Venezia proprio in casa contro la Fiorentina a partire dalle 20:45, e questo per il quadro in Serie A. Lo spezzatino comincia stasera. Poi in Serie B invece Empoli Arezzo, Benevento Verona alle 21 e Pisa Entella alle 21. Staremo poi a vedere che cosa accadrà in questo inizio di altra giornata di campionato, sia per la Serie A che per la Serie B. La musica nei prossimi minuti, quella di Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.
1: Di

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Fenomeni in progressivo esaurimento in un contesto di variabilità con nubi alternate a schiarite. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata ancora da spazi assolati alternati però al passaggio di un po' di nuvolosità con clima tutto sommato piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Stai ascoltando
11: Radio Padova.

0: Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, ricordando anche un Festival di Sanremo. Era Si può dare di più su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è anche Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

meravigliosamente, cantavano i Cugini di Campagna svariatissimi anni fa. Eravamo sul finire degli anni 70, addirittura 1978. E questo ci consente anche di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto e a voi l'augurio di una buona serata e buon fine settimana, visto che ormai siamo a ridosso del fine settimana stesso. Sentiamo anche Rocco Hunt con La più bella del mondo. Ciao e a domani.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
3: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
4: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
3: E su bissolocasa.com.
5: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never, ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di Libere si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il suo il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell, domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 11 e fino alle 21 di domenica 13 settembre, sarà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la 4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Sempre per lavori inoltre sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani. Domani verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

0: Sono le 22:59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le due in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.